0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più. Pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

Nuova attenzione nel Golfo, un missile iraniano colpisce una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, paura durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, cavalli in fuga e 4 feriti, e nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice Bordighera. Il Paris Saint Germain conquista ancora la Champions League, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
2: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Bannacci.
1: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
2: Chiudiamo con lo sport calcio. La Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
1: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3 set l'americano Thiem. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 1 giugno e si festeggia San Giustino Martire. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il proverbio del giorno è: giugno umido e caldo, contadino baldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete. Se una relazione fonda le sue basi sulla stima reciproca, allora sarà ben salda e resisterà alle sferzate della quotidianità, spesso così dura. Il vostro senso sociale ha bisogno di ambienti dove trovare stimoli. Niente di meglio che l'amicizia.
1: Toro. Cambia il vento e con esso il foglio del calendario e basta un attimo per far scendere il tono dell'umore e rendervi suscettibili e permalosi. Poco tolleranti agli scherzi, vi troverete a far polemiche per le inezie, colpa della luna in scorpione.
0: Gemelli, basta un pizzico di ottimismo per vedere il bicchiere mezzo pieno e trovare la voglia di agire. Ogni iniziativa sembra più facile con questo brio. Non sottovalutate inoltre l'effetto trascinante che il vostro sorriso ha su chi vi sta a fianco.
1: Cancro, grazie al trigono fra la luna in scorpione e Venere nel vostro segno, oggi rappresentate un solido punto di riferimento per chi vi circonda. Se in famiglia dovesse aprirsi un fronte di battaglia, la vostra presenza porterà pace immediata.
0: Leone, il ricordo di chi è uscito da tempo dalla vostra vita è ancora presente, basta un'immagine fugace e la malinconia arriva e non se ne vuole più andare. L'emotività e la fragilità interiore vi impediscono di reagire e di applicare le migliori strategie.
1: Vergine, tanta voglia di evasione che coincide con l'avvicinarsi dell'estate, peccato che prima di sentirvi liberi dovete sistemare un mare di questioni. Potrete comunque contare sul favore della luna per smaltire almeno gli impegni di lavoro odierni.
0: Bilancia, non siate sorpresi se le cose iniziano a girare, d'altronde avete lavorato sodo e sapevate che prima o poi ne avreste raccolto i frutti. Con il cielo che vi sta sistemando a vostro vantaggio potete sicuramente soddisfare qualche piccolo capriccio.
1: Scorpione, esaltata dal trigono di Venere, la luna nel segno vi celebra e vi benedice proprio in ciò che vi sta più a cuore. Incontri, conoscenze, affetti, difficoltà e ritardi non basteranno per farvi perdere la pazienza. Siete il ritratto della serenità.
0: Sagittario, una giornata non particolarmente vivace o brillante, ma basteranno le considerazioni di una collega per farvi sentire apprezzati e benvoluti. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito a investimenti e operazioni finanziarie.
1: Capricorno, ricchi di idee e proposte, siete aperti alle innovazioni, ma anche pronti a ritornare sui vostri passi se capite che i tempi non sono maturi. La vita sociale offre belle soddisfazioni, ma qualche problema pratico potrebbe tenervi sulla corda.
0: Acquario, per combattere il malumore della luna in scorpione potreste dare spazio al vostro innato bisogno di spiritualità, aprendovi a nuove esperienze. Provate a distrarvi anche dedicando tempo ai vostri hobby e magari alle letture che più vi appassionano.
1: Pesci, la luna è vostra alleata e per questo vi regala le carte migliori del mazzo: intraprendenza, determinazione e fiuto per le occasioni. Buoni risultati nel lavoro si accompagnano ad un grande entusiasmo, alimentando speranze ed ambizioni.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuova tensione nel Golfo, un missile iraniano colpisce una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, paura durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, cavalli in fuga e 4 feriti, nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice Bordighera, il Paris Saint Germain conquista ancora la Champions League, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
2: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
1: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
2: Chiudiamo con lo sport calcio. La Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
1: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thiem. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 1 giugno e si festeggia San Giustino Martire. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il proverbio del giorno è: giugno umido e caldo, contadino baldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se una relazione fonda le sue basi sulla stima reciproca, allora sta ben salda e resisterà alle sferzate della quotidianità, spesso così dura. Il vostro senso sociale ha bisogno di ambienti dove trovare stimoli. Niente di meglio che l'amicizia.
2: Toro, cambia il vento e con esso il foglio del calendario e basta un attimo per far scendere il tono dell'umore e rendervi suscettibili e permalosi. Poco tollerante agli scherzi, vi troverete a far polemiche per le inezie, colpa della luna in scorpione.
1: Gemelli, basta un pizzico di ottimismo per vedere il bicchiere mezzo pieno e trovare la voglia di agire. Ogni iniziativa sembra più facile con questo brio. Non sottovalutate inoltre l'effetto trascinante che il vostro sorriso ha su chi vi sta a fianco.
2: Cancro, grazie al trigono fra la luna in scorpione e Venere nel vostro segno, oggi rappresentate un solido punto di riferimento per chi vi circonda. Se in famiglia dovesse aprirsi un fronte di battaglia, la vostra presenza porterà pace immediata.
1: Leone, il ricordo di chi è uscito da tempo dalla vostra vita è ancora presente, basta un'immagine fugace e la malinconia arriva e non se ne vuole più andare. L'emotività e la fragilità interiore vi impediscono di reagire e di applicare le migliori strategie.
2: Vergine, tanta voglia di evasione che coincide con l'avvicinarsi dell'estate, peccato che prima di sentirvi liberi dovete sistemare un mare di questioni. Potrete comunque contare sul favore della luna per smaltire almeno gli impegni di lavoro odierni.
1: Bilancia, non siate sorpresi se le cose iniziano a girare, d'altronde avete lavorato sodo e sapevate che prima o poi ne avreste raccolto i frutti. Con il cielo che vi sta sistemando a vostro vantaggio potete sicuramente soddisfare qualche piccolo capriccio.
2: Scorpione, esaltata dal trigono di Venere, la luna nel segno vi celebra e vi benedice proprio in ciò che vi sta più a cuore. Incontri, conoscenze, affetti, difficoltà e ritardi non basteranno per farvi perdere la pazienza. Siete il ritratto della serenità.
1: Sagittario, una giornata non particolarmente vivace o brillante, ma basteranno le considerazioni di una collega per farvi sentire apprezzati e benvoluti. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito a investimenti e operazioni finanziarie.
2: Capricorno, ricchi di idee e proposte, siete aperti alle innovazioni, ma anche pronti a ritornare sui vostri passi se capite che i tempi non sono maturi. La vita sociale offre belle soddisfazioni, ma qualche problema pratico potrebbe tenervi sulla corda.
1: Acquario, per combattere il malumore della luna in scorpione potreste dare spazio al vostro innato bisogno di spiritualità, aprendovi a nuove esperienze. Provate a distrarvi anche dedicando tempo ai vostri hobby e magari alle letture che più vi appassionano.
2: Pesci, la luna è vostra alleata e per questo vi regala le carte migliori del mazzo: intraprendenza, determinazione e fiuto per le occasioni. Buoni risultati nel lavoro si accompagnano ad un grande entusiasmo, alimentando speranze ed ambizioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Trump presenta una controproposta più severa e attende una risposta da Teheran. A Milano ha fermato il manager coinvolto nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato americano. Allarme Ebola Cagliari per un paziente rientrato dal Congo. Nuovi dettagli sull'agonia della piccola Beatrice morta a Bordighera. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ulas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
2: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuela Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Ed eccoci qua, arriviamo puntuali anche quest'oggi, amici, benvenuti con Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai, mettetevi anche comodi perché abbiamo tante novità da svelarvi in questa puntata, ma soprattutto, ecco, ci accompagneranno per tutta la settimana, questo già ve lo posso anticipare. Tanta bella musica comunque, come sempre, ad accompagnarci nel nostro cammino, ma soprattutto in questo incontro, se vogliamo, con la tecnologia. State con noi.

Quest'oggi, amici, voglio subito parlarvi di una grande novità, e questa è per tutti gli amanti dei videogame. Beh, perché c'è Unreal Engine numero 6. Signori miei, qua l'Epic Games ha scelto, diciamo che le sue Championship Series di Rocket League andate in scena a Parigi per annunciare ufficialmente l'arrivo del Unreal Engine 6, che è il nuovo motore, diciamo, che sarà la base di questo gioco, come mostrato anche da un breve teaser trasmesso durante questo evento. Quindi in futuro diventerà un po' la tecnologia sulla quale costruire la produzione, quella di prossima generazione. Beh, non c'è, attenzione, una data di uscita, ma c'è questo filmato che sta girando, che, diciamo così, ormai di per sé è sufficiente magari per far un po' strabuzzare gli occhi, come si dice, a tutti gli appassionati del gaming. Beh, staremo sicuramente a vedere. Io non sono fra questi, però a queste novità sono particolarmente attento. Vabbè, sempre questa realtà, diciamo così, sempre più aumentata.

La puntata di Radio Web Amici prosegue dopo questo brano che ci piace, che abbiamo ascoltato fino in fondo nella nostra playlist. Volevo parlarvi anche di NordVPN, al centro di una vicenda, perché per lei è stata la prima vittoria, diciamo, contro la Liga, lo stesso tribunale spagnolo che aveva ordinato il blocco dell'accesso a 16 siti pirata, che ha stabilito che la società che ha sede a Panama non deve assolutamente pagare, diciamo, una sanzione per il mancato rispetto dell'ordine. Si tratta però questa di una decisione procedurale, quindi il procedimento, diciamo, quello principale ancora è aperto, continua. Circa 3 mesi fa il Tribunale Commerciale di Cordova aveva ordinato a NordVPN e ProtonVPN di bloccare l'accesso ai 16 siti pirata che trasmettevano partite della Liga Spagnola. La decisione è arrivata senza un contraddittorio e quindi non può essere appellata. I provider hanno evidenziato che non sono tenuti a rispettare la legge europea, in quanto hanno sede legale a Panama e Ginevra rispettivamente. Beh, non è comunque noto se, diciamo, ProtonVPN ha bloccato l'accesso ai siti. L'ordine non è stato sicuramente eseguito da NordVPN, quindi la Liga ha chiesto al giudice di imporre una sanzione. La società avrebbe comunicato che sono state comunque accettate le giustificazioni tecniche che impediscono di implementare i blocchi, per cui non deve pagare nulla. Gli esperti di NordVPN hanno comunque dimostrato in tribunale che gli indirizzi IP cambiano costantemente, spesso nel giro anche di poche ore, quindi gli indirizzi IP da bloccare non corrispondevano, diciamo, agli indirizzi effettivi. Inoltre, il tipo di blocco indiscriminato a livello di IP richiesto avrebbe poi reso inaccessibile gli utenti, diciamo così, di migliaia di siti web perfettamente legali, come poi è successo in Italia con Privacy Shield. NordVPN sottolinea però che si tratta, ecco, di una decisione procedurale che è in fase preliminare, non di una sentenza definitiva sul merito delle prove. Il procedimento principale quindi deve un po' ancora iniziare, ma il tribunale spagnolo ha comunque riconosciuto quelli che sono i limiti tecnici, diciamo, di questo tipo di blocco. Beh, vicenda tuttora aperta, staremo a vedere, come si dice.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 1 giugno e si festeggia San Giustino Martire. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il proverbio del giorno è: giugno umido e caldo, contadino baldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. Se una relazione fonda le sue basi sulla stima reciproca, allora sarà ben salda e resisterà alle sferzate della quotidianità, spesso così dura. Il vostro senso sociale ha bisogno di ambienti dove trovare stimoli. Niente di meglio che l'amicizia.
1: Toro, cambia il vento e con esso il foglio del calendario e basta un attimo per far scendere il tono dell'umore e rendervi suscettibili e permalosi. Poco tolleranti agli scherzi, vi troverete a far polemiche per le inezie, colpa della luna in scorpione.
2: Gemelli, basta un pizzico di ottimismo per vedere il bicchiere mezzo pieno e trovare la voglia di agire. Ogni iniziativa sembra più facile con questo brio. Non sottovalutate inoltre l'effetto trascinante che il vostro sorriso ha su chi vi sta a fianco.
1: Cancro, grazie al trigono fra la luna in scorpione e Venere nel vostro segno, oggi rappresentate un solido punto di riferimento per chi vi circonda. Se in famiglia dovesse aprirsi un fronte di battaglia, la vostra presenza porterà pace immediata.
2: Leone, il ricordo di chi è uscito da tempo dalla vostra vita è ancora presente, basta un'immagine fugace e la malinconia arriva e non se ne vuole più andare. L'emotività e la fragilità interiore vi impediscono di reagire e di applicare le migliori strategie.
1: Vergine, tanta voglia di evasione che coincide con l'avvicinarsi dell'estate, peccato che prima di sentirvi liberi dovete sistemare un mare di questioni. Potrete comunque contare sul favore della luna per smaltire almeno gli impegni di lavoro odierni.
2: Bilancia, non siate sorpresi se le cose iniziano a girare, d'altronde avete lavorato sodo e sapevate che prima o poi ne avreste raccolto i frutti. Con il cielo che vi sta sistemando a vostro vantaggio potete sicuramente soddisfare qualche piccolo capriccio.
1: Scorpione, esaltata dal trigono di Venere, la luna nel segno vi celebra e vi benedice proprio in ciò che vi sta più a cuore. Incontri, conoscenze, affetti, difficoltà e ritardi non basteranno per farvi perdere la pazienza. Siete il ritratto della serenità.
2: Sagittario, una giornata non particolarmente vivace o brillante, ma basteranno le considerazioni di una collega per farvi sentire apprezzati e benvoluti. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito a investimenti e operazioni finanziarie.
1: Capricorno, ricchi di idee e proposte, siete aperti alle innovazioni, ma anche pronti a ritornare sui vostri passi se capite che i tempi non sono maturi. La vita sociale offre belle soddisfazioni, ma qualche problema pratico potrebbe tenervi sulla corda.
2: Acquario, per combattere il malumore della luna in scorpione potreste dare spazio al vostro innato bisogno di spiritualità, aprendovi a nuove esperienze. Provate a distrarvi anche dedicando tempo ai vostri hobby e magari alle letture che più vi appassionano.
1: Pesci, la luna è vostra alleata e per questo vi regala le carte migliori del mazzo: intraprendenza, determinazione e fiuto per le occasioni. Buoni risultati nel lavoro si accompagnano ad un grande entusiasmo, alimentando speranze ed ambizioni.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Ma sì, ritorniamo ancora qua insieme, perché non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, però adesso lo facciamo quando serve magari ad organizzare meglio le nostre giornate, quando sono molto piene e sono anche perfettamente organizzate, possono lasciare una sensazione di vuoto, come se tutta quell'organizzazione meticolosa fosse in realtà un modo sofisticato per essere, diciamo così, occupati, poi senza esserlo, diciamo così, nel modo più produttivo. Ecco, a volte infatti è meglio fare meno, diciamo così, e fare di meno con maggiore intenzione e qualità, smettendo quindi di trattare un impegno come se avesse lo stesso peso ed iniziare a distinguere ciò che è veramente importante da ciò che sembra soltanto urgente. Problema che, ecco, riconoscere questa differenza che all'interno della propria routine è un po' impossibile quando magari si è immersi nella corrente delle giornate dove tutto sembra necessario, ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci può offrire qualcosa che, diciamo così, né un po' la forza di volontà né i libri aiutano o riescono a fare. Uno sguardo, diciamo così, all'esterno, freddo, analitico e privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo con la propria agenda, come potrebbe essere quella di applicare un po' l'essenzialità alla routine, e quello magari con l'intelligenza artificiale ci può anche essere d'aiuto. Le perdite di tempo, ad esempio, invisibili, che non sfuggono però all'intelligenza artificiale, le soluzioni meno input, diciamo così, con più attenzione. E quindi l'esperimento è molto semplice: si prende la propria agenda settimanale, quella vera, diciamo, con le riunioni, i blocchi di lavoro, le commissioni, la logistica familiare, lo sport, le email, tutto poi si consegna al chatbot che, insieme a un comando, diciamo, indica proprio con quale filtro andarla a analizzare. Un comando, diciamo, potrebbe essere: analizza la mia agenda settimanale attraverso i principi, diciamo, di essenzialità, identifica poi gli impegni non essenziali, le attività che interrompono il focus, i cambiamenti, diciamo, di contesti inutili e tutto ciò che crea affaticamento mentale senza produrre risultati proporzionati. E a questo punto lei si mette in funzione, si mette in gioco, ci suggerisce quella che è una versione, diciamo così, essenziale della settimana, chiaramente con meno frammentazione, più spazio per il lavoro importante e un equilibrio migliore tra produttività e benessere. Beh, mi fa tornare un po' in mente il famoso detto che comunque dice: aiutati che Dio ti aiuta. In questo caso è l'intelligenza artificiale che magari nel nostro caos quotidiano, in questo caso, potrebbe anche venirci in aiuto per organizzare meglio il nostro tempo, anche quello libero.

Noi continuiamo il tema dell'intelligenza artificiale, un dibattito sempre aperto, ma soprattutto quando l'intelligenza artificiale viene in aiuto nel campo lavorativo, magari ogni volta che un'azienda cambia guida, diciamo con il nuovo dirigente che prende decisioni che ribaltano la direzione precedente, succede sempre qualcosa di interessante per chi ci osserva dall'esterno. Diventa più semplice leggere la sua logica, come guardare, diciamo, qualcuno, riordinare un po' una stanza dalle cose che butta via, da quelle che sposta e da quelle che lascia esattamente dove erano, e qui si capisce molto, diciamo, un po' come ragiona. Beh, nel mondo della tecnologia, ad esempio, ecco, capita molto spesso che un nuovo responsabile magari arrivi alla guida di una divisione in difficoltà e nel giro di pochi mesi faccia delle scelte che cambiano l'umore di un'intera comunità di utenti. Ad esempio, taglia i prezzi dei servizi, cancella i progetti che nessuno aveva richiesto, apre canali di comunicazione diretta con chi usa il prodotto, accelera il ritmo degli aggiornamenti. Ecco, queste sono mosse concrete e nascondono i principi di gestione che valgono ben oltre la sala riunioni. La cosa, diciamo, affascinante di questa cosa è che oggi l'intelligenza artificiale può prendere le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le decisioni documentate di un dirigente e poi scomporle nei principi che la guidano e poi verificare, diciamo, se quei principi funzionano anche applicati a contesti completamente diversi come la gestione della propria vita quotidiana. Un passo, diciamo così, semplice, il primo, è quello di scegliere un dirigente che si ammira e chiedere al chatbot di analizzarne l'approccio. Un comando potrebbe essere: analizza lo stile di leadership, magari con il nome del CEO, basandoti sulle dichiarazioni pubbliche, le interviste e le decisioni prese nel suo ruolo attuale. Identifica i principali, diciamo così, momenti chiave del suo discorso, dei suoi approcci decisionali e spiega come si riflettono sulle scelte concrete. Ecco, quello che il chatbot restituisce, quindi, non è una biografia o un elenco di meriti, ma i criteri che guidano le scelte, le priorità implicite, i compromessi accettati, quelli poi rifiutati. Da questo tipo di analisi emergono poi alcuni schemi ricorrenti che si ritrovano con delle variazioni, diciamo così, nello stile di molti dirigenti, quelli che arrivano magari, che stravolgono tutto, che poi si rivelano efficaci. In questo caso, come dicevo, l'intelligenza artificiale riesce a analizzare anche questo.

0: Prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Grazie, grazie, è stato bello. Siamo arrivati in fondo anche quest'oggi nel nostro appuntamento insieme con Radio Web, il mondo della tecnologia che abbiamo portato nelle vostre case, nel vostro vivere quotidiano con tutte le ultime novità. È arrivato il momento di salutarci. Io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Noi ritorneremo insieme, come sempre vi voglio collegati domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.
9: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 1 giugno e si festeggia San Giustino Martire. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il proverbio del giorno è: giugno umido e caldo, contadino baldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se una relazione fonda le sue basi sulla stima reciproca, allora sta ben salda e resisterà alle sferzate della quotidianità, spesso così dura. Il vostro senso sociale ha bisogno di ambienti dove trovare stimoli. Niente di meglio che l'amicizia.
2: Toro, cambia il vento e con esso il foglio del calendario e basta un attimo per far scendere il tono dell'umore e rendervi suscettibili e permalosi. Poco tolleranti agli scherzi, vi troverete a far polemiche per le inezie, colpa della luna in Scorpione.
1: Gemelli, basta un pizzico di ottimismo per vedere il bicchiere mezzo pieno e trovare la voglia di agire. Ogni iniziativa sembra più facile con questo brio. Non sottovalutate inoltre l'effetto trascinante che il vostro sorriso ha su chi vi sta a fianco.
2: Cancro, grazie al trigono fra la luna in Scorpione e Venere nel vostro segno, oggi rappresentate un solido punto di riferimento per chi vi circonda. Se in famiglia dovesse aprirsi un fronte di battaglia, la vostra presenza porterà pace immediata.
1: Leone, il ricordo di chi è uscito da tempo dalla vostra vita è ancora presente, basta un'immagine fugace e la malinconia arriva e non se ne vuole più andare. L'emotività e la fragilità interiore vi impediscono di reagire e di applicare le migliori strategie.
2: Vergine, tanta voglia di evasione che coincide con l'avvicinarsi dell'estate, peccato che prima di sentirvi liberi dovete sistemare un mare di questioni. Potrete comunque contare sul favore della luna per smaltire almeno gli impegni di lavoro odierni.
1: Bilancia, non siate sorpresi se le cose iniziano a girare, d'altronde avete lavorato sodo e sapevate che prima o poi ne avreste raccolto i frutti. Con il cielo che vi sta sistemando a vostro vantaggio potete sicuramente soddisfare qualche piccolo capriccio.
2: Scorpione, esaltata dal trigono di Venere, la luna nel segno vi celebra e vi benedice proprio in ciò che vi sta più a cuore. Incontri, conoscenze, affetti, difficoltà e ritardi non basteranno per farvi perdere la pazienza. Siete il ritratto della serenità.
1: Sagittario, una giornata non particolarmente vivace o brillante, ma basteranno le considerazioni di una collega per farvi sentire apprezzati e benvoluti. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito a investimenti e operazioni finanziarie.
2: Capricorno, ricchi di idee e proposte, siete aperti alle innovazioni, ma anche pronti a ritornare sui vostri passi se capite che i tempi non sono maturi. La vita sociale offre belle soddisfazioni, ma qualche problema pratico potrebbe tenervi sulla corda.
1: Acquario, per combattere il malumore della luna in Scorpione potreste dare spazio al vostro innato bisogno di spiritualità, aprendovi a nuove esperienze. Provate a distrarvi anche dedicando tempo ai vostri hobby e magari alle letture che più vi appassionano.
2: Pesci, la luna è vostra alleata e per questo vi regala le carte migliori del mazzo: intraprendenza, determinazione e fiuto per le occasioni. Buoni risultati nel lavoro si accompagnano ad un grande entusiasmo, alimentando speranze ed ambizioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Ma che giorno è? È il primo giorno senza te.
1: Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Trump inasprisce la proposta di accordo mentre Teheran alza il tono dello scontro. Zelensky punta su Francia, Germania e Gran Bretagna per i futuri negoziati di pace. Fermato a Bergamo il manager coinvolto nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del consolato americano di Milano. Sospiro di sollievo in Sardegna, negativo il test Ebola sul paziente rientrato dal Congo. Nuovi dettagli nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. Nel cuneese salvato dopo 12 ore uno speleologo rimasto intrappolato in una grotta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, staranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
1: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
2: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Un ospedologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia, il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate. Dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 1 giugno e si festeggia San Giustino Martire. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il proverbio del giorno è: giugno umido e caldo, contadino baldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se una relazione fonda le sue basi sulla stima reciproca, allora sarà ben salda e resisterà alle sferzate della quotidianità, spesso così dura. Il vostro senso sociale ha bisogno di ambienti dove trovare stimoli. Niente di meglio che l'amicizia.
2: Toro, cambia il vento e con esso il foglio del calendario e basta un attimo per far scendere il tono dell'umore e rendervi suscettibili e permalosi. Poco tolleranti agli scherzi, vi troverete a far polemiche per le inezie, colpa della luna in scorpione.
1: Gemelli, basta un pizzico di ottimismo per vedere il bicchiere mezzo pieno e trovare la voglia di agire. Ogni iniziativa sembra più facile con questo brio. Non sottovalutate inoltre l'effetto trascinante che il vostro sorriso ha su chi vi sta a fianco.
2: Cancro, grazie al trigono fra la luna in scorpione e Venere nel vostro segno, oggi rappresentate un solido punto di riferimento per chi vi circonda. Se in famiglia dovesse aprirsi un fronte di battaglia, la vostra presenza porterà pace immediata.
1: Leone, il ricordo di chi è uscito da tempo dalla vostra vita è ancora presente, basta un'immagine fugace e la malinconia arriva e non se ne vuole più andare. L'emotività e la fragilità interiore vi impediscono di reagire e di applicare le migliori strategie.
2: Vergine, tanta voglia di evasione che coincide con l'avvicinarsi dell'estate, peccato che prima di sentirvi liberi dovete sistemare un mare di questioni. Potrete comunque contare sul favore della luna per smaltire almeno gli impegni di lavoro odierni.
1: Bilancia, non siate sorpresi se le cose iniziano a girare, d'altronde avete lavorato sodo e sapevate che prima o poi ne avreste raccolto i frutti. Con il cielo che vi sta sistemando a vostro vantaggio potete sicuramente soddisfare qualche piccolo capriccio.
2: Scorpione, esaltata dal trigono di Venere, la luna nel segno vi celebra e vi benedice proprio in ciò che vi sta più a cuore. Incontri, conoscenze, affetti, difficoltà e ritardi non basteranno per farvi perdere la pazienza. Siete il ritratto della serenità.
1: Sagittario, una giornata non particolarmente vivace o brillante, ma basteranno le considerazioni di una collega per farvi sentire apprezzati e benvoluti. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito a investimenti e operazioni finanziarie.
2: Capricorno, ricchi di idee e proposte, siete aperti alle innovazioni, ma anche pronti a ritornare sui vostri passi se capite che i tempi non sono maturi. La vita sociale offre belle soddisfazioni, ma qualche problema pratico potrebbe tenervi sulla corda.
1: Acquario, per combattere il malumore della luna in scorpione potreste dare spazio al vostro innato bisogno di spiritualità, aprendovi a nuove esperienze. Provate a distrarvi anche dedicando tempo ai vostri hobby e magari alle letture che più vi appassionano.
2: Pesci, la luna è vostra alleata e per questo vi regala le carte migliori del mazzo: intraprendenza, determinazione e fiuto per le occasioni. Buoni risultati nel lavoro si accompagnano ad un grande entusiasmo, alimentando speranze ed ambizioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però!
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Teheran, colpita e distrutta la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano. Recuperato lo speleologo ventenne che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio in provincia di Cuneo. È stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. E poi lo spot tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
2: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo. Ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
1: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndika della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Giampiero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore DS. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. La mattinata registra un traffico complessivamente scarso sulla rete autostradale della regione e nell'Interland partenopeo, complice il ponte del 2 giugno, anche se non mancano disagi localizzati a causa dei cantieri. Sull'asse mediano si segnalano code a partire dal bivio con l'asse perimetrale Medito Scampia fino allo svincolo per Caserta in direzione Lago Patria. Spostandoci a sud sulla diramazione per Napoli si viaggia in coda per lavori tra Salerno Centro e il bivio per la 2 del Mediterraneo in quest'ultima direzione. Infine disagi legati agli spostamenti verso le località balneari sulla statale 145 Sorrentina con code rilevate nel tratto compreso tra Meta di Sorrento e Marina di Puolo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 1 giugno e si festeggia San Giustino Martire. Oggi è la giornata mondiale dei genitori, ma è anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il proverbio del giorno è: giugno umido e caldo, contadino baldo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se una relazione fonda le sue basi sulla stima reciproca, allora sta ben salda e resisterà alle sferzate della quotidianità, spesso così dura. Il vostro senso sociale ha bisogno di ambienti dove trovare stimoli. Niente di meglio che l'amicizia.
2: Toro, cambia il vento e con esso il foglio del calendario e basta un attimo per far scendere il tono dell'umore e rendervi suscettibili e permalosi. Poco tolleranti agli scherzi, vi troverete a far polemiche per le inezie, colpa della luna in Scorpione.
1: Gemelli, basta un pizzico di ottimismo per vedere il bicchiere mezzo pieno e trovare la voglia di agire. Ogni iniziativa sembra più facile con questo brio. Non sottovalutate inoltre l'effetto trascinante che il vostro sorriso ha su chi vi sta a fianco.
2: Cancro, grazie al trigono fra la luna in Scorpione e Venere nel vostro segno, oggi rappresentate un solido punto di riferimento per chi vi circonda. Se in famiglia dovesse aprirsi un fronte di battaglia, la vostra presenza porterà pace immediata.
1: Leone, il ricordo di chi è uscito da tempo dalla vostra vita è ancora presente, basta un'immagine fugace e la malinconia arriva e non se ne vuole più andare. L'emotività e la fragilità interiore vi impediscono di reagire e di applicare le migliori strategie.
2: Vergine, tanta voglia di evasione che coincide con l'avvicinarsi dell'estate, peccato che prima di sentirvi liberi dovete sistemare un mare di questioni. Potrete comunque contare sul favore della luna per smaltire almeno gli impegni di lavoro odierni.
1: Bilancia, non siate sorpresi se le cose iniziano a girare, d'altronde avete lavorato sodo e sapevate che prima o poi ne avreste raccolto i frutti. Con il cielo che vi sta sistemando a vostro vantaggio potete sicuramente soddisfare qualche piccolo capriccio.
2: Scorpione, esaltata dal trigono di Venere, la luna nel segno vi celebra e vi benedice proprio in ciò che vi sta più a cuore. Incontri, conoscenze, affetti, difficoltà e ritardi non basteranno per farvi perdere la pazienza. Siete il ritratto della serenità.
1: Sagittario, una giornata non particolarmente vivace o brillante, ma basteranno le considerazioni di una collega per farvi sentire apprezzati e benvoluti. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito a investimenti e operazioni finanziarie.
2: Capricorno, ricchi di idee e proposte, siete aperti alle innovazioni, ma anche pronti a ritornare sui vostri passi se capite che i tempi non sono maturi. La vita sociale offre belle soddisfazioni, ma qualche problema pratico potrebbe tenervi sulla corda.
1: Acquario, per combattere il malumore della luna in Scorpione potreste dare spazio al vostro innato bisogno di spiritualità, aprendovi a nuove esperienze. Provate a distrarvi anche dedicando tempo ai vostri hobby e magari alle letture che più vi appassionano.
2: Pesci, la luna è vostra alleata e per questo vi regala le carte migliori del mazzo: intraprendenza, determinazione e fiuto per le occasioni. Buoni risultati nel lavoro si accompagnano ad un grande entusiasmo, alimentando speranze ed ambizioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

L'attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. In Francia, rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan, è sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano all'alba di oggi nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, mentre Israele intensifica i suoi attacchi e le operazioni di terra nel paese, affermando che sono contro Hezbollah. Dal canto suo, Hezbollah ha lanciato 5 razzi dal Libano contro il nord di Israele. Le forze di difesa israeliane affermano che uno ha colpito un'area aperta, mentre un altro è caduto in Libano, vicino alla zona in cui sono impegnate le truppe. Nel frattempo si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1: In Francia ha rubata la celebre banana di Maurizio Cattelan. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto avvenuto nel pomeriggio di sabato si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Veniamo in Italia adesso. È sintomatico il paziente che a Cagliari è stato ricoverato per un sospetto caso di Ebola. A quanto si apprende dal Ministero della Salute, il soggetto è un cittadino congolese residente a Cagliari e rientrato da Kinshasa in Congo. Una volta scattato l'allarme e partito il protocollo del caso, il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Come fa sapere il Ministero della Salute, l'uomo si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera. Tragedia a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un turista veneto è morto a seguito di un malore. L'uomo, Enrico Poretto, 78 anni, residente a Schiavone, in provincia di Vicenza, stava tornando nel suo appartamento dopo una mattinata al mare con la famiglia, ma lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Michele è stato colto da un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo sport e il calcio. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayern Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. La squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayern Leverkusen Patrick Schick, 30 anni e autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sule e Thomas Souček, escluso il portiere Antonin Kinski. Del Tottenham, 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper test match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finestra di amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper test match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavarese lo scorso 20 maggio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10 e 5 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Le forze aerospaziali del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni. Sarando il candidato trumpiano Abelardo Della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia, in programma il 21 giugno. Allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno, tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23.30. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e poi lo sport, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze aerospaziali del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan. Lo scrive su X l'agenzia MER. Nel frattempo lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha affermato nella notte italiana che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile che in seguito ha attribuito all'Iran, dove le guardie rivoluzionarie hanno indicato di aver preso di mira una base americana in rappresaglia per i nuovi attacchi statunitensi sul territorio. Saranno il candidato trumpiano Abelardo Della Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia, in programma il 21 giugno. Nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Il responso del primo turno elettorale, fan di Della Espriella, vincitore nel primo turno, hanno festeggiato il risultato benché parziale. Nel centro di Bogotà hanno risuonato i clacson di caroselli di centinaia di auto con le bandiere nazionali per inneggiare il leader trumpiano. Nello stesso tempo a migliaia si sono riuniti sul lungomare di Barranquilla per aspettare il loro candidato. In vista del ballottaggio in programma il 21 giugno, il candidato ultranazionalista potrà contare sull'appoggio della grande sconfitta, la candidata uribista Paloma Valencia, che ha ottenuto il 6% dei voti. In Italia adesso allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il servizio della redazione.
2: Un paziente rientrato recentemente dal Congo con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ore. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
0: Roma si indaga sulla fuga di 32 cavalli impiegati nella parata del 2 giugno. Tutto è avvenuto venerdì sera intorno alle 23.30. A quanto si è appreso, la fuga è iniziata quando, dopo la cena e prima delle prove della sfilata, un funzionario del GPIT della polizia locale ha consegnato due batterie di fuochi d'artificio ad un collega più giovani in servizio da circa un anno. Le esplosioni durano pochi secondi, abbastanza però per terrorizzare gli animali. Dopo l'accaduto la gente si è scusato, mi dispiace, non volevo, ma gli accertamenti puntano a chiarire responsabilità e catena decisionale. L'orrore di Bordighera, si aggiungono elementi all'inchiesta e al servizio della redazione.
3: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
0: Lo sport e il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Più tardi poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Paul e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia e moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato verso i mondiali. Il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia. Il tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto accedendo così ai quarti. Volley l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Bipper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato. L'Inter è al lavoro sulla difesa, Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Sollet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. Giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti a Giampiero Gasperini. Non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore e di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strai Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Kubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, la squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, 30 anni, autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulk e Thomas Soucek, escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, al servizio della redazione.
2: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan.
1: Il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti già in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo più tardi. Poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Poll e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petro Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finale di finestre amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:01. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Bentrovati all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio a Mignano, ridotta la pena al comando, rogo al Teatro San Nazaro, al via le perizie, donna aggredita dal padre a Ischia, resta grave, Allegri ad un passo dalla panchina del Napoli, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato. L'Inter è al lavoro sulla difesa, Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Sollet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti a Giampiero Gasperini. Non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinj Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Kubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, la squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, 30 anni, autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulk e Thomas Soucek, escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, al servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan.
2: Il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti già in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo più tardi. Poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Pohl e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finale di finestre amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione con cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Iran, in questa fase non stiamo negoziando sul nucleare con gli Stati Uniti. La BCE non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine, lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte. Atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona, un 53enne di Ceneselli in provincia di Rovigo è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. E poi, dopo il divorzio sportivo, vacanze a Ischia per Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata vicino a Roma. Al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, citato dall'agenzia IRNA. Fortunatamente, aggiunto, uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e dalle contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia da un lato, anche l'altra parte deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha concluso il diplomatico iraniano. Questo dopo che si è complicato il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico, il servizio della redazione.
2: Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
1: La BCE è di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran, che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici. Non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10-11 giugno. Non possiamo più guardare oltre questo shock, ha detto Schnabel. Il rischio che si disancorino le aspettative di inflazione sta salendo. In Italia, con la cronacatto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona, nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dall'eurodeputato Roberto Vannacci, inaugurata pochi giorni fa. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva. Il gesto vandalico è stato denunciato sui social dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, uno dei referenti veneti di spicco del generale. Un 53enne di Ceneselli, in provincia di Rovigo, è stato condannato dal tribunale di Rovigo a 11 anni e 6 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali per violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L'uomo era già in carcere per la stessa accusa e sottoposto a divieto di avvicinamento alle persone offese. I fatti avvennero tra il 2022 e il 2024, quando le vittime avevano 14 e 17 anni e vivevano nella stessa abitazione con l'imputato. Il 53enne ha avuto inoltre l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori. Ultima pagina in chiusura: tra i molti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, arrivati sabato sull'isola e ospiti di uno storico albergo di Lacco Ameno. Nonostante la conclusione anticipata del rapporto professionale, il presidente del Napoli e il suo ex allenatore hanno mantenuto ottimi rapporti personali, come testimoniano i giorni di vacanza che stanno trascorrendo insieme sull'Isola Verde. La presenza del patrono azzurro e dell'ex tecnico non è passata inosservata tra residenti, turisti e tifosi del Napoli presenti ad Ischia. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 3 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a quello che mi hai dato.

0: Credo nelle preghiere, anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore, resta amore, amore, non te lo dimenticare.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia e moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: Cronaca,
13: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
15: Pronto? Chi parla?
14: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
16: Udite, udite, signore e signori!
14: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
14: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.

Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato verso i mondiali. Il tecnico della Repubblica Ceca, Miroslav Kubek, ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia. Il tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. Nel doppio, ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto accedendo così ai quarti. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Bipper Test Match davanti gli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Chorus Life Arena. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Concluso il campionato, riflettori puntati sul calcio mercato. L'Inter è al lavoro sulla difesa, Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Sollet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kivu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndicka della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti a Giampiero Gasperini. Non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore di esse. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinj Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Verso i mondiali, il tecnico della Repubblica Ceca Miroslav Kubek ha annunciato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026. In testa l'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, per la sua seconda partecipazione ad una Coppa del Mondo dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993, la squadra spera di qualificarsi nel gruppo A, in cui figurano Messico, Sudafrica e Corea del Sud. La Repubblica Ceca si affiderà all'attaccante del Bayer Leverkusen Patrick Schick, 30 anni, autore di 16 gol in Bundesliga. Il centrocampo sarà guidato da Pavel Sulk e Thomas Soucek, escluso il portiere Antonin Kinski del Tottenham. 17 giocatori su 26 giocano nel campionato ceco, di cui 9 nello Slavia Praga. Il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, al servizio della redazione.
2: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
1: Il tennis, oggi 3 italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros. In questi minuti già in campo Flavio Cobolli contro l'americano Svaida. Nel primo pomeriggio tocca a Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo più tardi. Poi Matteo Arnaldi se la vedrà con lo statunitense Francis Tiafoe. Nel doppio ieri Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto lo svizzero Jakub Pohl e il britannico Marcus Willis con il punteggio di 6-4-6-3, accedendo così ai quarti, dove affronteranno il ceco Petr Nosa e l'austriaco Neil Oberleitner. La coppia azzurra continua col percorso netto senza set persi nei primi 3 incontri del torneo. Volley, l'Italia è stata sconfitta 3-0 a Bergamo nel Biper Test Match davanti agli oltre 3.000 spettatori accorsi alla Corus Life Arena. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, sono stati superati con il punteggio di 26-24, 25-23, 25-21, chiudendo con 2 vittorie e una sconfitta la finale di finestre amichevoli giocate in Italia in preparazione alla VNL. Il Biper Test Match giocato a Bergamo chiude di fatto quest'ultimo periodo di preparazione cominciato a Cavalese lo scorso 20 maggio. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è visto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

0: 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino, indagini in corso. L'Iran minaccia nuove iniziative a sostegno del Libano. L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute sull'emergenza Ebola. Claudio Baglioni rinvia il suo tour del 2026 per motivi di salute. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
2: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
1: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
2: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
1: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo, in forma solenne il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
2: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour da Vite Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione, spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
1: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4-7 lo statunitense Zachary Zwide al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Prima spot.
10: La tua giornata sarà pesante come al solito?
11: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
10: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
11: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
10: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
11: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
10: Ampio parcheggio custodito.
12: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
13: Pronto? Chi parla?
12: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
14: Udite, udite, signore e signori!
12: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

contatto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino. Indagini in corso. L'Iran minaccia nuove iniziative a sostegno del Libano. L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute sull'emergenza Ebola. Claudio Baglioni rinvia il suo tour del 2026 per motivi di salute. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme e durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
2: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea, dal canto suo, chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
1: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
2: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo, in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
1: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. In attesa della tradizionale parata del 2 giugno, i giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo, in forma solenne il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
2: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
1: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4 set lo statunitense Zachary Zwider al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:02.
0: Prima Radio. Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Ask yourself.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati a Napoli, incidente con code sulla tangenziale tra Camaldoli e Fuorigrotta verso Pozzuoli. Code a tratti poi sulla statale 145 Sorrentina nelle due direzioni tra Castellammare di Stabia e Piano di Sorrento. Sulla diramazione per Napoli file tra Salerno Centro e il bivio per la 2 del Mediterraneo. In questo tratto si viaggia su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Transito invece a senso unico al alternato sulla statale 163 Amalfitana per lavori all'altezza di Vietri sul Mare. Inevitabili le attese. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Tra Serino e Solofra in direzione di Salerno si transita su uno scambio di carreggiata con divieto di circolazione dei mezzi che hanno un peso superiore a 6,5 tonnellate. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate dalla tarda mattinata, però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia e moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino. Indagini in corso. L'Iran minaccia nuove iniziative a sostegno del Libano. L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute sull'emergenza Ebola. Claudio Baglioni rinvia il suo tour del 2026 per motivi di salute. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: macabro ritrovamento nel Cosentino, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate all'interno di un'automobile andata a fuoco nei pressi di un distributore di carburante lungo la statale 106 nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti. L'auto è stata segnalata in fiamme durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno scoperto i corpi all'interno del veicolo. Sul posto operano polizia stradale, squadra mobile di Cosenza e carabinieri. Le prime verifiche farebbero escludere l'ipotesi di un incidente stradale.
2: Andiamo all'estero. Si aggrava il clima di tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva israeliana nel Libano meridionale. L'Iran avverte che non esiterà ad agire per sostenere la resistenza libanese contro quella che definisce un'aggressione illegale da parte di Israele. L'Unione Europea dal canto suo chiede allo Stato ebraico di fermare l'escalation militare e di rispettare la sovranità territoriale del Libano. Ma il premier Benjamin Netanyahu conferma la linea dura, sostenendo che Hezbollah non potrà continuare a colpire Israele senza conseguenze. La comunità internazionale segue con crescente preoccupazione l'evoluzione della crisi.
1: La Russia ha intensificato ulteriormente la pressione militare sull'Ucraina. Secondo un'analisi dell'agenzia France Press, basata sui dati dell'aeronautica ucraina, nel solo mese di maggio Mosca avrebbe lanciato oltre 8.000 droni a lunga gittata contro il territorio ucraino. Si tratta del dato più alto dall'inizio del conflitto e di un incremento del 24% rispetto al record registrato ad aprile. Nello stesso periodo sono stati lanciati anche oltre 200 missili. Intanto il Ministero della Difesa russo annuncia la conquista di un nuovo insediamento nella regione orientale di Donetsk.
2: L'Unione Europea convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'emergenza Ebola in Africa centrale. L'incontro, previsto in videoconferenza il 5 giugno, servirà a coordinare eventuali misure comuni di prevenzione e risposta tra i 27 paesi membri. Nel frattempo in Kenya sono scoppiate proteste nella città di Nanyuki, scelta come sede di un centro di emergenza destinato alla quarantena di cittadini americani e keniani provenienti dalle aree colpite dal virus. Le autorità europee ribadiscono la necessità di mantenere alta l'attenzione e rafforzare il coordinamento sanitario internazionale.
1: Sono iniziate le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana in attesa della tradizionale parata del 2 giugno. I giardini del Quirinale hanno aperto le porte alle fasce più fragili della popolazione. La mattinata è stata accompagnata dalle esibizioni della banda Interforze, del coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Nel pomeriggio anche il cambio della guardia a cavallo in forma solenne, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico accreditato in Italia. Le celebrazioni culmineranno domani con gli eventi istituzionali nel centro della capitale.
2: Voltiamo pagina. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour Grand Tour La Vita è Adesso. L'artista, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è stato costretto a sospendere gli impegni per una polmonite interstiziale acuta. Lo rende noto la produzione spiegando che il cantante dovrà osservare circa 3 mesi di riposo e cure. Baglioni, 75 anni, seguirà ora il percorso terapeutico indicato dai medici prima di tornare all'attività artistica.
1: Chiudiamo con lo sport, con una buona notizia per i colori azzurri. Flavio Cobolli continua a sorprendere al Roland Garros e conquista per la prima volta i quarti di finale dello Slam parigino. L'azzurro ha superato in 4 set lo statunitense Zachary Zweig al termine di una battaglia durata oltre 3 ore. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Leandro Tabilo. Attesa anche per gli altri italiani in campo: Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. Parigi continua così a parlare sempre più italiano. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

di Celi, con la sua tazza viola, viola, i suoi blue jeans, stretti in un abbraccio che ti lascia senza scuse, scusa, senza perché.

ti sei lì con la sua tazza viola, i suoi blue jeans. Ricorderai questa storia che è una storia d'amore in fondo, ma non come pensi te.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Bentrovati ad ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio Mignano, ridotta la pena al comando, rogo al Teatro San Nazaro, al via Le Perizie, donna aggredita dal padre a Ischia, resta grave. Allegri ad un passo dalla panchina del Napoli, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

Saggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più cru il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la condanna per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano, del tentato omicidio del figlio Pasquale avvenuti nel 2019 davanti ad una scuola per l'infanzia di San Giovanni a Teduccio a Napoli. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli nei confronti di Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Longo e Giovanni Salomone. Sono iniziati gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Napoli per chiarire le cause dell'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il Teatro San Nazaro. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il gestore del teatro, Salvatore Vanorio, e un operaio addetto alla manutenzione per l'ipotesi di incendio colposo. Le verifiche affidate ai vigili del fuoco, con il supporto di esperti di altri comandi provinciali, si concentreranno soprattutto sul palco e sul sottopalco. Restano gravi ma in miglioramento le condizioni della donna di 36 anni brutalmente aggredita dal padre a Fuori Ischia. La paziente ha lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale Rizzoli di Lacquameno ed è stata trasferita in chirurgia. Respira autonomamente ed è cosciente dopo il delicato intervento al fegato subito nelle ore successive all'aggressione. Per il padre violento resta confermata la custodia cautelare in carcere. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca soltanto l'ufficialità dell'accordo biennale con il club azzurro, ma la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ormai definita. Nelle ultime ore erano circolate ipotesi su Vincenzo Italiano, ma la pista si sarebbe raffreddata definitivamente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità.

0: La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia e moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: coinvolta nell'inchiesta sui 4 corpi carbonizzati trovati nel Cosentino, gli investigatori ipotizzano un omicidio. Nel catanese muore la donna colpita dal marito con un martello, l'accusa diventa femminicidio. A Bergamo precipita un ultraleggero, una vittima e un ferito grave. A Milano fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Roma, sospesi 4 agenti coinvolti nell'incidente dei cavalli imbizzarriti durante le prove del 2 giugno. A Ercolano, in provincia di Napoli, un operaio muore durante lo spurgo di un pozzo nero. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci un omicidio dietro la morte dei 4 migranti trovati carbonizzati all'interno di un'auto ad Amendolara nel Cosentino. È l'ipotesi che starebbe prendendo corpo tra gli investigatori dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. Le vittime sarebbero probabilmente cittadini pakistani. Le condizioni dei corpi non consentono al momento di accertare eventuali ferite d'arma da fuoco, ma gli elementi raccolti sembrano escludere la pista dell'incidente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona gerbaglio degli inquirenti.
3: È morta dopo 2 giorni di agonia la donna di 49 anni aggredita dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco nel Catanese. Secondo la procura, la vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un martello. L'uomo, 53 anni, era stato arrestato subito dopo l'aggressione grazie alla chiamata al 112 effettuata da una delle figlie della coppia. Dopo il decesso della donna, l'accusa nei suoi confronti passa ora da tentato femminicidio a femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
2: Tragedia a Val Brembo in provincia di Bergamo. Un ultraleggero è precipitato nei pressi di alcune abitazioni per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere 2 occupanti del velivolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, mentre un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario e le autorità incaricate di ricostruire l'accaduto.
3: A Milano è stato fermato un 21enne accusato di terrorismo internazionale. Secondo la procura, il giovane, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, avrebbe manifestato online l'intenzione di compiere un attentato contro civili nel nostro paese. Gli investigatori hanno raccolto numerosi contenuti pubblicati sui social nei quali il ragazzo esaltava azioni terroristiche attribuite all'ISIS e incitava al martirio. Il fermo è scattato pochi giorni prima di una partenza già programmata per il Marocco. Davanti al giudice, il giovane ha sostenuto che i suoi messaggi avevano esclusivamente finalità divulgative.
2: Sono stati sospesi dai servizi operativi 4 agenti della polizia locale coinvolti nell'episodio dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. L'incidente era stato provocato dall'esplosione di alcuni petardi che avevano spaventato gli animali. Il bilancio di 4 feriti, tra cui 3 militari e un agente della polizia di Stato. I 4 vigili risultano indagati per lesioni colpose, aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Secondo gli accertamenti, uno di loro avrebbe acceso materialmente i fuochi d'artificio che hanno causato il panico tra i cavalli.
3: Ancora una vittima sul lavoro, questa volta ad Ercolano, nel napoletano. Un uomo di 58 anni è morto mentre stava effettuando operazioni di spurgo di un pozzo nero all'interno di un ristorante. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato provocato dalle esalazioni di gas sprigionatesi durante l'intervento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della tragedia.
2: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media iraniani, Teheran avrebbe deciso di interrompere i colloqui mediati con Washington dopo i recenti raid israeliani in Libano. L'Iran aveva posto il cessate il fuoco nel paese dei cedri come una delle condizioni per arrivare ad un accordo. Da parte americana però non risultano comunicazioni ufficiali sulla sospensione delle trattative. Il presidente Donald Trump, commentando le indiscrezioni, ha dichiarato che un periodo di silenzio potrebbe persino essere utile, aggiungendo che si è parlato fin troppo negli ultimi tempi. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:04.
1: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla 16 Napoli-Canosa per un veicolo fermo, rallentamenti tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Code a tratti per traffico intenso sulla statale 145 Sorrentina nelle due direzioni, tra Castellammare di Stabia e Piano di Sorrento. Sulla diramazione per Napoli file tra Salerno Centro e il bivio per la A2 del Mediterraneo. In questo tratto si viaggia su carreggiata ridotta nelle due direzioni. Ricordiamo che si transita a senso unico alternato sulla statale 163 Amalfitana per lavori all'altezza di Vietri sul Mare. Inevitabili le attese. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino tra Serino e Solofra in direzione Salerno. Si transita su uno scambio di carreggiata con divieto di circolazione dei mezzi che hanno un peso superiore a 6,5 tonnellate. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca,
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio ha costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Numero 1.

Bentrovati all'ascolto, ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio Mignano, ridotta la pena al comando, rogo al Teatro San Nazzaro, al via le perizie, donna aggredita dal padre a Ischia, resta grave, Allegri ad un passo dalla panchina del Napoli, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Prima.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la condanna per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano, del tentato omicidio del figlio Pasquale avvenuti nel 2019 davanti ad una scuola per l'infanzia di San Giovanni a Teduccio a Napoli. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli nei confronti di Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Longo e Giovanni Salomone. Sono iniziati gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Napoli per chiarire le cause dell'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il Teatro San Nazzaro. Gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati il gestore del teatro, Salvatore Vanorio, e un operaio addetto alla manutenzione per l'ipotesi di incendio colposo. Le verifiche affidate ai vigili del fuoco, con il supporto di esperti di altri comandi provinciali, si concentreranno soprattutto sul palco e sul sottopalco. Restano gravi ma in miglioramento le condizioni della donna di 36 anni brutalmente aggredita dal padre a Forio d'Ischia. La paziente ha lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale Rizzoli di Lacquameno ed è stata trasferita in chirurgia. Respira autonomamente ed è cosciente dopo il delicato intervento al fegato subito nelle ore successive all'aggressione. Per il padre violento resta confermata la custodia cautelare in carcere. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca soltanto l'ufficialità dell'accordo biennale con il club azzurro, ma la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ormai definita. Nelle ultime ore erano circolate ipotesi su Vincenzo Italiano, ma la pista si sarebbe raffreddata definitivamente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino, tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, dalla tarda mattinata però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria Ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di dibeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.